dove il mare luccica e tira forte il vento. Sono vecchia ferrata davanti al golfo di Sud.

uscire da una nuvola, ti sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come